0: corretto.
1: Oh, che c'è la urletto, che boia è!
0: Testificar che è stato corretto.
2: Isa.
0: Voy a testificar ahora.
3: Señoría, culpable.